discese l'amore, per lo cui caldo un'eterna pace, così è germinato questo fiume. Qui se a noi meridiana pace di carità, e giù tra i mortali sei di speranza fontana di baci. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia

dell'etere intendente e ami in arrivo. Quella circolazione che si concentra pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto che corretta dentro da sé il suo colore stesso mi parve vinta della nostra effigie perché il mio viso in lei tutto era messo. Ma dai geometri che tutto s'affigge per misurarlo cerchio e non ritrova pensando quel principio degli indice, tale era io a quella vista nuova, veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, all'alta fantasia mi manco possa. Già volgeva il mio disiro il venne, sì come ruota che ugualmente mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle.